0: non si assome. La tua lì.
1: Yeah. Looney Tunes.
2: Sai, Lennox, motivando alla